Dirige l'orchestra il maestro Karis Andreadis. Right? La canzone si chiama Amici e canta Sofia Vossu.